0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Apriamo con gli aggiornamenti sulla qualità del...
0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Apriamo con gli aggiornamenti sulla qualità dell'aria dopo l'incendio alla Metis di Cuculianovo. L'Istituto di Sanità Pubblica segnala un deciso miglioramento con un netto abbattimento della concentrazione di particelle scese a 11,7 microgrammi per metro cubo a Martinschitza e un calo dei composti volatili nelle aree circostanti. Nonostante il trend positivo, i tecnici raccomandano di mantenere le precauzioni, tenere chiusi gli infissi, limitare le attività all'aperto e spegnere i condizionatori con presa d'aria esterna, con particolare riguardo per i soggetti fragili. Intanto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul rogo al deposito di Cuculianovo con le operazioni che si protrarranno per l'intera giornata. Il sindaco di Bucari, Tomislav Klarić, ha espresso profonda preoccupazione per i ripetuti incendi registrati negli ultimi anni nell'impianto, rimanendo in attesa degli esiti dell'inchiesta sulle cause del rogo. Spostiamo ora l'attenzione sulla gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente. I dettagli nel servizio di Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Dopo la presa di posizione della regione istriana contro lo smaltimento a Valmazzinghi di una parte dei rifiuti di Gospic, anche la regione di Osijek-Baranja si prepara a discutere della questione.
4: A chiedere il confronto sono stati il partito Most e il gruppo consiliare formato da Socialdemocratici e Mosemo, che vogliono una seduta dell'assemblea regionale sul piano del governo per lo smaltimento di parte dei rifiuti non pericolosi di Gospic nel cementificio Nex di Našice.
3: La regione precisa però che non è stata ancora ricevuta una richiesta formale con le firme dei consiglieri. La questione sarà comunque inserita nella prossima seduta ordinaria dell'assemblea, che discuterà anche di quantità, tracciabilità dei rifiuti e monitoraggio dell'impatto ambientale.
4: Intanto a Osijek è iniziata la bonifica dei rifiuti. La prima fase prevede la copertura dei rifiuti interrati legalmente con una membrana impermeabile per impedire l'ulteriore infiltrazione di sostanze nocive nel terreno già contaminato. I lavori affidati alla società Kostak dovrebbero concludersi entro 30 giorni con un costo di circa 270.000 euro.
1: Proseguiamo con le notizie. Terremoto nel settore della grande distribuzione croata. La catena croata di supermercati Studenac ha avviato una procedura per la ristrutturazione del debito che ammonta a quasi 450 milioni di euro nei confronti di banche e fornitori. La decisione arriva dopo il mancato accordo con gli istituti di credito. L'azienda rassicura comunque dipendenti e clienti. Gli oltre 7.000 lavoratori manterranno il posto e più di 1.000 punti vendita in tutta la Croazia continueranno a operare regolarmente. È iniziato al Tribunale di Sebenico il processo a carico del 50enne Christian Aleksić, accusato dell'omicidio aggravato del 19enne Luka Milovac, avvenuto lo scorso maggio a Drniš. L'imputato, che secondo l'accusa ha sparato al giovane fattorino senza alcun movente, utilizzando un'arma artigianale,

0: si è dichiarato colpevole in aula. Il caso ha suscitato enorme scalpore in Croazia per i gravi errori giudiziari e le omissioni emerse nella gestione del profilo dell'omicida, già pluricondannato.
1: Notizie locali.
0: Bocciata dal Consiglio Comunale di Fiume la relazione semestrale di gestione presentata dalla sindaca Iva Rincic. L'Aula ha respinto il documento con 15 voti contrari e 12 favorevoli. Dure le critiche da parte dell'opposizione, in particolare dal capogruppo dell'HDZ Josipo Strogovic, che ha commentato l'esito del voto affermando che i cittadini avevano chiesto un vero cambiamento, trovandosi invece di fronte a semplici rimpiazzi. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Fiume sono emerse importanti novità per la città, tra queste la riorganizzazione della macchina amministrativa in 13 dipartimenti, le azioni legali del Comune per recuperare 3,8 milioni di euro di fondi UE per l'impianto di Mihă Cevadraga, chiedendo i danni ai diretti responsabili, i progressi per i parcheggi a Cosale e Braida e l'apertura della nave Museo Galeb prevista entro la fine del 2026. Sul fronte delle infrastrutture arrivano due strette per la società Best in Parking. Da un lato l'ultimatum dell'ispettorato statale con 180 giorni di tempo per mettere in sicurezza il garage di Piazza Klobučarić, pena sanzioni progressive. Dall'altro la bocciatura della proroga di 201 giorni per la nuova stazione in Žabica, con l'avvio delle penali contrattuali a carico dell'investitore. Chiudiamo il capitolo del Consiglio Comunale e passiamo alla conferenza internazionale Moving Adria in corso d'Abbazia. L'autorità portuale di Fiume ha tracciato il bilancio di una forte crescita del traffico merci, con il settore del container in aumento di oltre il 60% rispetto allo scorso anno. Il direttore dello scalo, Denis Vukorepa, ha spiegato che entro la fine del 2026 si sfiereranno le 800.000 unità, con l'obiettivo di tagliare il traguardo del milione nel 2027. Un percorso di sviluppo che, con i nuovi collegamenti e la futura realizzazione del terminal a Veglia, consentirà a Fiume di superare nei prossimi 10 anni i 5 milioni di container, posizionandosi tra i primi 10 porti merci dell'Unione Europea. Mondo CNI. Il presidente dell'Unione Italiana, Paolo De Marina, ha convocato per lunedì 28 settembre a Rovigno la terza riunione della giunta esecutiva. All'ordine del giorno figurano la programmazione finanziaria, i progetti per la scuola e i giovani e le misure di sostegno e manutenzione per le comunità e degli italiani sul territorio. Grisignana ospita la 32esima edizione dell'Extempore. Il programma, organizzato dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste, insieme al Comune e alla Comunità degli Italiani di Grisignana, prevede, oltre al concorso, mostre, incontri e concerti con iniziative dedicate anche ai più piccoli. Domenica il gran finale con la mostra all'aperto e alle 17 le premiazioni sulla terrazza Belvedere. Formazione e teatro per la scuola dell'infanzia della comunità nazionale italiana. Si terrà mercoledì 30 settembre a Pola la giornata di aggiornamento professionale per gli educatori degli asili della comunità nazionale italiana. Il seminario, intitolato Viva il teatro, sarà condotto dall'attrice e pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaškovic. Sentiamo.
2: Nella parte introduttiva ovviamente faremo un po' una riflessione su quello che è stata l'esperienza dell'appuntamento con la fantasia del girotondo dell'amicizia svoltosi nel Bosco Siana l'anno scorso, perché mi piace sempre avere questo momento di evaluazione, di riflessione, e poi partiremo col lavoro sul corpo e sulla voce, quindi un'immersione proprio nel teatro non verbale e verbale, con esercizi, proposte per il lavoro con i bambini sulla consapevolezza corporea e la padronanza dell'uso della voce, dove poi si creeranno piccole storie dove il corpo e la voce diventano protagonisti.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero cielo nuvoloso e coperto con piogge locali temporali attesi per lo più nel corso della serata, seguite da un forte rinforzo della bora con raffiche fino a tempesta nella notte. Le massime di oggi fino a 24 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 19 gradi con umidità relativa al 61% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata, a tratti più compatta nel Gorski Kotar. Venti da debole a moderati con locali raffiche di bora forte o tempestosa in progressiva attenuazione verso sera. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 17 e i 22 gradi in Istria e sul Quarnero e tra gli 11 e i 16 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.